där. Hai già viaggiato a stami e semplicemente apprendi che il cielo lo sento alcanzar pensando che vuoi amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.